adesso non sei mai più la Giulia. E tu me trastorna, me trastorna.